0: nostri occhi quasi si somigliano. Non han più paura dello specchio che vedevano. Eri dolce mentre mi baciavi ieri sera. Io ti tengo stretto forte, lo farò.
1: Radio Medvesa.